0: vita, come quando una città è stata che avevo sperato le studenti, che io anche non mi trovano, ma
1: se non ti dava la mia giunica, un bel tuo che è, se non ti dava la mia
0: giunica,
1: e questa è che mi un bel che stavo di simpatico, ma tutti ti racconto, a parte tutto qua, la portata me lunghia, da di lampo, mi ha dato l'ampio di la vita, si che parli la minuta, da di lampo di lampo, non ma che una sera, non ti vuoi essere la vita che fai, che se ti vuoi essere una pari lui, ma in tanto un po' di vita di lampo, che poi mi sei chiamato un esterno.
0: Una da lì, anche se la rendo molto a te, ma tutto questo dottor, tanto,